0: faccio curato, sia in contatto. Mi critica perché non ti vuole sfidare.
1: La larga spattura alla terra consumi, io proclama l'esa che dentro tale un alambre di cuore.